0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Vi ringraziamo per il vostro ascolto. Speriamo che vi godiate un altro splendido programma sulla frequenza di 92.8 MHz o tramite il nostro sito web. Siamo pronti a portarvi il meglio che il nostro arcipelago offre. Buona giornata e buon divertimento con la nostra trasmissione. Questa sera a Chunsky, sul piazzale davanti alla chiesa parrocchiale, clappe al piazzale. Godetevi una piacevole serata con i canti tradizionali dei cori vocali delle clappe a Chunsky. Inizio alle ore 21. Oggi a Lussingrande, a partire dalle ore 18, la quarta festa delle cozze di Lussingrande. Godetevi i sapori del mare e una splendida atmosfera in compagnia del gruppo Trent. Vi aspettiamo a Lussingrande. A Lussinpiccolo, il 14° campionato di tennis a tavola all'aperto di Lussino. Oggi 8 agosto, con inizio alle ore 19, nella piazza principale di Lussinpiccolo si terrà il 14° campionato di tennis a tavola all'aperto di Lussino. Vi aspettiamo. Domani, domenica 9 agosto, sull'isola di Coludaras, nella baia d'Inglesi, si terrà il concerto nautico della banda musicale Josip Cashman. Un concerto unico nella splendida baia sabbiosa d'Inglesi, dedicato a tutti i navigatori e tutti gli amanti del mare. La banda d'ottoni Josip Cashman vi invita cordialmente a venire dalle ore 16 in poi domani, domenica 9 agosto. Questa sera sull'isola di Sansego, la suggestiva isola sabbiosa, Dominic e Luca vi intratterranno nel Club degli Emigrati, Club Selenica, inizio del programma alle ore 21.30. Ci vediamo lì. Il cielo sopra la Croazia offrirà uno degli eventi astronomici più suggestivi degli ultimi anni, un'eclissi parziale del Sole. Questo raro fenomeno celeste sarà visibile anche dalla nostra zona e durerà circa 101 minuti. Nella parte occidentale della Croazia e quindi anche nel Quarnero, la Luna coprirà oltre il 90% del diametro solare, rendendo lo spettacolo particolarmente impressionante. La particolarità di questa eclissi sta anche nel fatto che si verificherà poco prima del tramonto. A causa della posizione bassa del sole sull'orizzonte, per una vista migliore si consiglia di scegliere un luogo con una vista aperta verso ovest o nord-ovest. Gli esperti avvertono che non si deve mai osservare il sole a occhio nudo, ma esclusivamente con speciali occhiali protettivi o filtri solari adeguati. L'eclissi parziale del sole sarà visibile mercoledì 12 agosto nelle ore serali e potrà essere osservata anche dalla zona di Lussino e Cherso. Gentili ascoltatori, l'arcipelago di Loshin, Lussino, è ricco di luoghi suggestivi tranquilli con un clima terapeutico unico, i cui benefici si possono godere tutto l'anno. Questa è una destinazione di salute, il clima mite mediterraneo con oltre 2500 ore di sole all'anno. Sull'arcipelago crescono più di 1200 specie di piante e erbe aromatiche, tra cui 600 specie crescono sull'isola di Unie su 17 km quadrati. Questi sono numeri con i quali si possono vantare solamente pochi fortunati. I fattori climatici naturali con influsso curativo e il microclima piacevole, il quale influisce positivamente sulla salute, è uno dei motivi e fattori per i quali i nostri ospiti, i quali hanno visitato una volta Lussino, continuano a tornarci. Per voi abbiamo sistemato più di 250 km di sentieri sui quali potete incontrare ospiti di tutto il mondo. Per svegliarsi al mattino basta respirare a pieni polmoni e fare una bella passeggiata. Se preferite un'altra attività, per esempio lo jogging oppure andare in bicicletta, goderete dei sentieri profumati, dei paesaggi bellissimi, dei punti di belvedere con vista su tutto l'arcipelago e delle piccole baie. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per oggi. Nuvoloso moderato con periodi di sole.
3: Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Allora, stavo pensando...

0: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
1: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
2: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
1: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada come simbolo di buona fortuna.
2: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa. Un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola, seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.jadranka.hr. Questa sera a Chunsky, sul piazzale davanti alla chiesa parrocchiale, clappe al piazzale. Godetevi una piacevole serata con i canti tradizionali dei cori vocali delle clappe a Chunsky. Inizio alle ore 21. Oggi a Lussingrande, a partire dalle ore 18, la quarta festa delle cozze di Lussingrande. Godetevi i sapori del mare e una splendida atmosfera in compagnia del gruppo Trent. Vi aspettiamo a Lussingrande. A Lussingpiccolo, il 14° campionato di tennis a tavola all'aperto di Lussino. Oggi 8 agosto, con inizio alle ore 19, nella piazza principale di Lussingpiccolo si terrà il 14° campionato di tennis a tavola all'aperto di Lussino. Vi aspettiamo. Domani, domenica 9 agosto, sull'isola di Coludaras, nella baia d'Inglesi, si terrà il concerto nautico della banda musicale Josip Cashman. Un concerto unico nella splendida baia sabbiosa d'Inglesi, dedicato a tutti i navigatori e tutti gli amanti del mare. La banda d'ottoni Josip Cashman vi invita cordialmente a venire dalle ore 16 in poi domani, domenica 9 agosto. Questa sera sull'isola di Sansego, la suggestiva isola sabbiosa, Dominic e Luca vi intratterranno nel Club degli Emigrati, Club Selenica, inizio del programma alle ore 21.30. Ci vediamo lì. Il cielo sopra la Croazia offrirà uno degli eventi astronomici più suggestivi degli ultimi anni, un'eclissi parziale del Sole. Questo raro fenomeno celeste sarà visibile anche dalla nostra zona e durerà circa 101 minuti. Nella parte occidentale della Croazia e quindi anche nel Quarnero, la Luna coprirà oltre il 90% del diametro solare, rendendo lo spettacolo particolarmente impressionante. La particolarità di questa eclissi sta anche nel fatto che si verificherà poco prima del tramonto. A causa della posizione bassa del sole sull'orizzonte, per una vista migliore si consiglia di scegliere un luogo con una vista aperta verso ovest o nord-ovest. Gli esperti avvertono che non si deve mai osservare il sole a occhio nudo, ma esclusivamente con speciali occhiali protettivi o filtri solari adeguati. L'eclissi parziale del sole sarà visibile mercoledì 12 agosto nelle ore serali e potrà essere osservata anche dalla zona di Lussino e Cherso.
2: Gentili ascoltatori, l'arcipelago di Loshin, Lussino, è ricco di luoghi suggestivi tranquilli con un clima terapeutico unico, i cui benefici si possono godere tutto l'anno. Questa è una destinazione di salute, il clima mite mediterraneo con oltre 2500 ore di sole all'anno. Sull'arcipelago crescono più di 1200 specie di piante e erbe aromatiche, tra cui 600 specie crescono sull'isola di Unie su 17 km quadrati. Questi sono numeri con i quali si possono vantare solamente pochi fortunati. I fattori climatici naturali con influsso curativo e il microclima piacevole, il quale influisce positivamente sulla salute, è uno dei motivi e fattori per i quali i nostri ospiti, i quali hanno visitato una volta Lussino, continuano a tornarci. Per voi abbiamo sistemato più di 250 km di sentieri sui quali potete incontrare ospiti di tutto il mondo. Per svegliarsi al mattino basta respirare a pieni polmoni e fare una bella passeggiata. Se preferite un'altra attività, per esempio lo jogging oppure andare in bicicletta, goderete dei sentieri profumati, dei paesaggi bellissimi, dei punti di belvedere con vista su tutto l'arcipelago e delle piccole baie.
1: Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per domani. Molto caldo, l'indice UV molto elevato. Si raccomanda di restare all'ombra dalle ore 10 alle ore 17. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.